E cric e crac, lo mio giornal è acabat. La mercès a las participacions de Primael Mongauzi, Elisabeth Prandi, Denise Galvier e Rafael Yaffé. Mercè a Luca e a Manu per la tecnica di trio. Mercè a vos altres, lo public de Radio Lengodò, per vostro compagnio. Vos desiran un opulido tanto sado, un opulido dimindiado. E a de luz, brave mundo, e tenes vos fieros d'esse utzitas.

dentro vei non bardiro, dentro vei non bardiro, che non pugnambo sa uilia, vetro nulla da lo men chi brave, che non pugnambo sa uilia, vetro nulla. Dice alla fugna

ire, dicio la fugna gaire. Lei voglio butti morre andave trun nulla dallo menchi brave. Lei voglio butti morre andave trun nulla. Farfuglio di mo puto, farfuglio di mo puto. Codende putter che tu nave trun nulla dallo menchi brave. Codende putter che tu nave trun nulla. Quei mobbi